Vincedzeps i Spoulops i pove. Cra, șuidi da erti, Radio Dardimanti.